miti kwa nasa mi da so miti kwa mwa se di pe di na wuwa she ube nyankwa na wuda so ti asidia.

0: Grazie al mio main.
1: Per voi d'ammurati.
0: Ma yanka osuro kapa, osuro kasa kakra. Yanka chense chide ke edema. Iwili yame ya urade. Samifa urade chachilo. Samimono shuo. Samimono shuo. Samimono shuo.